Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero

Sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so, sembra me so

0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye be chio bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Die be be na e ko.
1: Friendly service and fearless nina.
0: Esu mi sadiso.
1: Messi.